Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network. Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La meteo.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dice
2: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Every Sunday morning, Radio Triolis, feel the breeze of the best.

0: meteo.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. So te dici.
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Tre Oldies.
3: All the colors of the

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sull'Iran, ottava notte consecutiva di attacchi, l'esercito iraniano ha risposto colpendo le basi statunitensi in Kuwait. La morte in Giordania di due soldati americani rischia di far deflagrare il conflitto. Teheran ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa, Trump replica non me ne frega nulla e invia altri caccia nella regione. 25 anni dal G8 di Genova, oggi il corteo nei luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza sulle sfide del presente, dal no a guerra e riarmo al rifiuto dei decreti sicurezza. Il 19 luglio di 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. A distanza di oltre tre decenni le indagini sui mandanti non sono chiuse, la ricerca della verità non è finita. Stasera la finale dei mondiali Spagna-Argentina tra prezzi dei biglietti alle stelle e business frenato. Nella finale per il terzo posto l'Inghilterra ha battuto la Francia con il punteggio di 6-4. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Quella appena trascorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati nel Golfo Persico. Il Pentagono fa sapere di aver colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Kesm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait. Ieri Teheran aveva dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, è stata la replica arrivata dalla Casa Bianca da Donald Trump. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ora ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata.
3: La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore e invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: E in vista allora della probabile ulteriore escalation, gli Stati Uniti stanno inviando nella regione F-16 e F-35 e hanno diramato un'allerta di viaggio in tutto il mondo. In Iran intanto si comincia a fare la conta delle vittime e dei danni degli ultimi attacchi americani. Dopo oltre una settimana consecutiva sono almeno 50 i morti, colpite anche strutture civili. Sentiamo Farihan Sabahi.
4: Questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran. Hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrein hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago, e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti, appunto ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta, dove capita, nessun paese sarà più al sicuro.
2: Ci spostiamo ora in Ucraina, perché sulla capitale Kiev nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco con oltre 40 tra missili balistici e ipersonici. Sono stati colpiti diversi quartieri, c'è almeno una vittima, 7 feriti. La città è stata ripetutamente scossa da esplosioni. L'allarme è cessato solo questa mattina dopo oltre 5 ore di attacchi. Un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nell'ultima giornata. Nel mirino della risposta ucraina un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane. Continuano intanto le proteste di piazza dopo il licenziamento del giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito, che è un fedelissimo del presidente Zelensky. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: È evidente che Volodymyr Zelensky non si aspettava la reazione a valanga all'ultimo rimpasto di governo, quello che ha portato alle dimissioni il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Stavolta il calcolo politico alla base della decisione è stato non solo errato, ma potenzialmente dirompente. Trovarsi di fronte a un paese diviso, in cui una parte maggioritaria lo accusa di aver cacciato l'ex titolare della difesa perché gli rubava la scena e per proteggere il comandante in capo delle forze armate Sirski, è un problema enorme per il presidente. Non solo perché è riuscito nell'ardua impresa di attirarsi critiche dall'interno e dall'estero in un momento di ritrovata popolarità, ma perché sarà molto difficile uscire dall'impasse. Riammettere Fedorov alla difesa vorrebbe dire accettare l'errore e in buona sostanza dimostrarsi deboli, cosa che Zelensky non può permettersi. Provare ad assegnargli un altro ruolo è già stato fatto e non ha funzionato. Fedorov ha declinato l'offerta di entrare nell'ufficio dei consiglieri presidenziali, dicendo con fermezza che è l'ora della verità. Il sottotesto è palese e accusa il rivale Sirski e il presidente che l'ha protetto. Diversi analisti ipotizzano che Zelensky alla fine potrebbe provare a offrire alla folla la testa di Sirski per provare a dimostrare che non è vero, come dicono i cartelli dei manifestanti, che lui sta dalla parte del vecchio mondo oligarchico corrotto. Ma sarebbe una mossa molto azzardata, perché rischierebbe di privare Kiev, nel giro di poco tempo, del suo miglior ministro della difesa e del generalissimo dal pugno di ferro che a Zelensky è sempre rimasto fedele.
2: Sono passati 25 anni dal G8 di Genova. Oggi, a partire dalle 14:30, ci sarà una manifestazione che attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti sociali e associazioni sulle sfide del presente. Massimo Alberti.
6: Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva, e così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto più frammentati. A riportare un po' di clima della cosiddetta generazione Gaza, quella protagonista delle grandi manifestazioni dell'autunno scorso, ci proverà il coordinamento, in ogni caso nessun rimorso, fatto da realtà di base e centri sociali, che molto probabilmente il pomeriggio porterà in corteo tanti giovani che il 2001 l'hanno sentito solo nei racconti. Tra ricordo, gli studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Limonda, e sfide di oggi: guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare. Qui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche prima della conclusione in Piazza dei Ferraris, a 25 anni dal giorno che iniziò le 3 giornate di Genova. Poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in Piazza Limonde, e lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
2: 25 anni fa a Genova il digitale era agli inizi, Indy Media era la grande novità di condivisione collettiva e dal basso. Il sociologo spagnolo Pablo Iglesias, il cui percorso va dal movimento di protesta dell'Ignados a Podemos e fino alla vicepresidenza del governo spagnolo con Pedro Sánchez, lo dice con chiarezza: abbiamo sbagliato a credere in un nuovo strumento che ricreasse meccanismi democratici assembleari. Le destre, gli algoritmi e i social delle big tech ne hanno approfittato. Iglesias oggi dirige la rete indipendente Canal Red, che prova e vuole contrastare un'egemonia digitale che le destre hanno saputo sfruttare al meglio. L'intervista a Pablo Iglesias è di Angelo Miotto.
7: Credo che hubo hace 20-25 años un ingenuo ottimismo con rispetto alla tecnologia.
8: 20-25 anni fa nutrivamo un ottimismo ingenuo nei confronti della tecnologia. Diciamo che la sinistra riteneva che la tecnologia implicasse nuove forme di organizzazione democratica, capaci di sfidare la verticalità delle strutture politiche e mediatiche tradizionali. Quello che alla fine si è dimostrato è che la tecnologia si presta sempre ad un uso politico orientato in diverse direzioni, che i social network sono diventati chiaramente strumenti in mano a proprietari capitalisti con interessi concreti. La destra è stata, mi si passi la provocazione, molto più gramsciana della sinistra nel comprendere che la battaglia culturale si gioca in un nuovo spazio di socializzazione mediatica e ideologica, quello dei social network. Ciò a cui stiamo assistendo è una storica guerra ideologica e culturale che oggi si gioca attraverso strumenti tecnologici capaci di ridefinire lo scenario. In questo contesto, le forze di destra si sono dimostrate molto più abili della sinistra nel comprendere le implicazioni di questo cambiamento.
2: La politica italiana al centro del dibattito ancora il caso Roggero. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, così Matteo Salvini ieri, dopo aver fatto visita in carcere a Bollate al gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori mentre erano in fuga. A destra continua dunque la campagna in difesa dell'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali. Il quotidiano Il Corriere stamattina riporta però la sua richiesta di riconsiderare per Roggero il disagio psichico, perché già vittima in passato di furti. Le considerazioni della Presidente del Consiglio si inseriscono nell'attacco delle destre al Presidente Mattarella per la richiesta di grazia. Sentiamo Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino.
9: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
10: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
9: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze a Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
10: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
9: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
2: Oggi sono 34 anni dalla strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 92 il giudice Paolo Borsellino veniva ucciso in un attentato mafioso insieme ai 5 agenti della sua scorta. A distanza di tanto tempo, sulla strage di Via D'Amelio resta ancora da fare piena luce per arrivare alla verità di quanto accaduto. Claudio Fava, giornalista e scrittore, esperto di antimafia.
11: Due cose si possono dire, non sono commenti ma sono fatti. La prima, le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. Il secondo fatto è che la tesi gratificante, consolatoria, tranquillizzante, che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. Quando il 19 luglio, un minuto dopo la strage, cominciano a palesarsi presenze che lavoreranno tutte in un'unica direzione, quella del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto di una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre e comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
2: Bollino rosso per 14 città italiane oggi per il caldo estremo, domani saranno 17, oggi almeno per qualche ora le temperature saranno più basse almeno al nord. Ieri sera una perturbazione ha colpito in particolare la Lombardia occidentale e il Milanese. A Milano la forte pioggia e la grandine hanno anche costretto ad evacuare il concerto di Bad Bunny con migliaia e migliaia di spettatori. In studio Luca Parena.
12: Eh sì, buongiorno Sara, il concerto del musicista portoricano Bad Bunny è stato prima sospeso e poi annullato ieri sera, quando era cominciato da appena una mezz'ora, ha fatto in tempo giusto a eseguire i primi brani, quando una forte grandinata è caduta sull'ippodromo La Maura nella periferia nord-ovest di Milano, dove c'erano assiepate circa 78.000 persone per uno degli eventi più attesi dell'estate dei maxi concerti di Milano, la seconda data dopo il grande concerto del giorno prima. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Secondo quanto hanno riferito i pompieri, diversi spettatori sono anche rimasti feriti in modo lieve, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, sono stati soccorsi dal personale del 118, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. Domenica mattina, poco fa, Live Nation, l'ente che ha organizzato, ecco, i concerti di Bad Bunny, ha fatto sapere che il concerto non sarà riprogrammato, che i biglietti verranno rimborsati completamente.
2: Grazie Luca Parena. In chiusura il calcio, stasera alle 21 la finale dei mondiali Spagna-Argentina, una finale che fa discutere per i prezzi esorbitanti dei biglietti che hanno raggiunto punte di centinaia di migliaia di dollari. Alla partita sarà presente anche Donald Trump, che parteciperà alla premiazione. Ieri sera la finale per il terzo posto, l'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4, per l'Inghilterra è stato il miglior risultato ai mondiali degli ultimi 60 anni. È tutto per questo giornale radio. Sara Milanese e Luca Parena vi augurano una buona giornata.
13: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
15: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Turning on the good
16: vibrations. You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: La meteo.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dice. Turning on the good vibrations.
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Every Sunday morning, Radio Tri Oldies, feel the breeze of the best.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla guerra nel Golfo Persico. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno ancora intercettando missili e droni iraniani lanciati in risposta all'ottava notte di raid aerei degli Stati Uniti. Teheran ha inoltre minacciato una risposta decisiva e devastante a qualsiasi aggressione americana. Dopo la morte dei due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, ha replicato dalla Casa Bianca Donald Trump.
1: Israele ha dichiarato la regione intorno alla striscia di Gaza zona militare chiusa per 24 ore fino alle 8 di domani, lunedì mattina. La decisione giunge in vista di una grande marcia nella zona dei coloni di destra del gruppo Naala che avrebbero minacciato di entrare illegalmente nella striscia. Ieri Tel Aviv ha annunciato 3 nuovi avamposti militari a nord di Gaza. Gli attacchi israeliani sulla striscia hanno intanto causato almeno 9 vittime palestinesi.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che la Russia ha condotto nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici nella regione di Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo assieme a 120 droni d'attacco. C'è almeno una vittima, 7 feriti, un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nelle ultime 24 ore. Nel mirino della risposta ucraina, un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane.
1: La strage di Via D'Amelio ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Lo ha dichiarato con una nota il presidente Sergio Mattarella, 34 anni dall'attentato mafioso che uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Manifestazioni e commemorazioni oggi saranno diffuse in tutta Italia. A Milano nel pomeriggio la cerimonia sarà ai Giardini Falcone Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
0: Il caso di Mario Roggero, condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso i suoi rapinatori in fuga. Attraverso le pagine del quotidiano La Stampa, la moglie del gioielliere oggi chiede al Presidente della Repubblica Mattarella la grazia per il marito. Le destre in Italia hanno lanciato una campagna rivolta al Quirinale per la richiesta di grazia a Roggero. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali, ma il quotidiano Il Corriere questa mattina ha affidato la richiesta di riconsiderare il disagio psichico dell'uomo.
1: 25 anni dal G8 di Genova, oggi pomeriggio ci sarà il corteo organizzato da movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. La manifestazione attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz a partire dalle 14.30, dalle 15.30 il via al corteo da piazza Alimonda, ribattezzata alla memoria di Carlo Giuliani, il ragazzo ucciso il 20 luglio di 25 anni fa. Radio Popolare racconterà la manifestazione di oggi con una diretta a partire dalle 16.30.
0: È tutto per ora, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Three Oldies. Feel the breeze of the past.
2: Ogni giorno a casa

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: was chosen, when it was earned.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Sulla A15 per traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia.
4: Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare.
5: Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti.
6: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello.
7: Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio.
8: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
9: Io sono nato in una casa fatta di catrame.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Oh.

0: la soluzione. Nah. Il passato, se passato, non è più la soluzione. Nah. Il passato, se passato, non è più la soluzione. Già.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Il G8 di Genova, 25 anni dopo, oggi pomeriggio il corteo nei luoghi simbolo delle manifestazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Insieme al ricordo, le sfide del presente, dal rifiuto dei decreti sicurezza al no a guerre e riarmo per un mondo più giusto. Il disegno eversivo delle stragi di via D'Amelio e Capaci è stato sconfitto. Sergio Mattarella omaggia Paolo Borsellino nell'anniversario dell'attentato che uccise il giudice e 5 membri della sua scorta. Per tutta la giornata, iniziative e commemorazioni a Palermo in tutta Italia in nome della legalità. Nel Golfo Persico, l'ottava notte consecutiva di attacchi incrociati, gli Stati Uniti colpiscono il sud dell'Iran, che replica con raid su Kuwait e Bahrain. A Teheran ormai prevale la linea militare, dichiarato nullo il memorandum d'intesa, Trump replica non me ne frega nulla e invia altri caccia nella regione. Guerra in Ucraina, la Russia torna ad attaccare soprattutto Kiev, 2 le vittime in tutto il paese, è stato uno tra i più grandi attacchi con missili sulla capitale, denuncia Zelensky. Un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. 25 anni dal G8 di Genova. Oggi pomeriggio ci sarà il corteo che attraverserà i luoghi simbolo delle manifestazioni che nel luglio 2001 si opponevano al forum degli 8 grandi del mondo e furono represse dalla violenza dello Stato. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz, poi la partenza da Piazza Alimonda dove fu ucciso Carlo Giuliani. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta a partire dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti, spazi sociali e associazioni sulle sfide del presente. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva, e così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto più frammentati, a riportare un po' di clima della cosiddetta generazione Gaza, quella protagonista delle grandi manifestazioni dell'autunno scorso, ci proverà il coordinamento, in ogni caso nessun rimorso, fatto da realtà di base e centri sociali che molto probabilmente il pomeriggio porterà in corteo tanti giovani che il 2001 l'hanno sentito solo nei racconti. Tra ricordo, gli studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Alimonda e sfide di oggi, guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare, qui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche prima della conclusione in Piazza dei Ferraris a 25 anni dal giorno che iniziò le 3 giornate di Genova, poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda e lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
3: La repressione del dissenso esercitata dalle forze di polizia e dallo Stato 25 anni fa richiamano l'ossessione per la sicurezza e la stretta sui diritti degli ultimi decreti della destra. Un filo ideologico unisce le violenze di allora alle ultime iniziative del governo Meloni. Giorgia Serughetti insegna filosofia politica all'Università Bicocca di Milano.
5: Ha ragione in fondo chi vede in quella repressione di Genova davvero un laboratorio di nuove tecniche di repressione del dissenso. È stato in questo senso effettivamente un atto di nascita di un nuovo stile di esercizio del potere in forma di dominio che col dissenso ha sempre più, diciamo, un rapporto di aperta ostilità con il dissenso in tutte le sue forme. Oggi in particolare sicuramente questo governo, quello che ci mette sotto gli occhi è proprio un'allergia al dissenso che va dalla, come dire, non volontà di misurarsi con l'opposizione dentro il Parlamento alla ostilità aperta verso le forme di dissenso che possono esprimersi attraverso la stampa, per esempio non volersi sottoporre, no, anche alla critica della stampa, fino alla repressione aperta delle manifestazioni di dissenso e ovviamente anche di presunta devianza all'interno, cioè nella società, quindi nella vita quotidiana, con tanto appunto di fermi preventivi adesso estesi, come abbiamo visto, anche ai minori. Cioè il filo rosso tra quel tipo di attacco di violenza sull'inerme che fu appunto messo in campo a Genova e il decreto anti-Maranza, per capirsi, insomma, per dire l'ultimo atto di questa stretta securitaria, a me pare più che evidente, ed è evidentemente non solo un problema italiano, un tema che riguarda tutte le democrazie avanzate, con però appunto l'Italia come laboratorio significativo di questa stretta.
3: L'Italia oggi ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi 34 anni fa nell'attentato mafioso del 19 luglio 92 a Palermo. Sono previste iniziative di commemorazione in tutta Italia. A Milano la cerimonia ai Giardini Falcone e Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto. La strage di Via D'Amelio con quella di Capaci rappresentò il culmine di un disegno eversivo contro le istituzioni democratiche che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una nota diffusa in occasione della ricorrenza di oggi. Il governo di Giorgia Meloni ha invece più volte cercato di ridurre gli attentati contro i due giudici ad una vendetta di mafia. Sentiamo Claudio Fava, giornalista e scrittore esperto di antimafia.
6: Le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. La tesi tranquillizzante che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
3: Caso Roggero, Giorgia Meloni si schiera a difesa del gioielliere condannato, prende pienamente in mano la campagna e si spinge in un colloquio con il Corriere della Sera a giudicare la pena. È sproporzionata, non ha tenuto in debito conto le condizioni psicologiche di Mario Roggero. Meloni poi rilancia la già anticipata intenzione di cambiare le regole dei risarcimenti a favore di chi ha commesso un reato. In questo caso i parenti dei due rapinatori uccisi ne hanno diritto con le norme attuali. L'uscita di Meloni serve a non lasciare al solo Salvini la campagna, che evidentemente viene giudicata vincente. Il leader leghista peraltro stamattina è tornato di nuovo davanti al carcere di Bollate con tanto di maglietta che chiede la grazia per il gioielliere. Un altro fronte su cui la destra potrebbe muoversi è quello della legge sulla legittima difesa, allargandola, come qualcuno dalla destra sta già dicendo, anche fuori della casa o del negozio. Veniamo alla guerra nel Golfo Persico, che va verso una ennesima escalation. Quella scorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati. L'aviazione statunitense ha colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Keshm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Il servizio.
7: La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore, missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore e invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: Dunque, come avete sentito, l'Iran ha dichiarato praticamente nullo il memorandum firmato meno di un mese fa con gli Stati Uniti. Non me ne importa nulla, ha replicato qualche ora fa dalla Casa Bianca Donald Trump. Il rigetto del memorandum è indice del fatto che in Iran ormai prevale la linea imposta dai vertici militari. Di fronte all'atteggiamento di Washington, Teheran considera infatti ormai fallito ogni tentativo diplomatico e ogni iniziativa politica. Sentiamo l'analista geopolitico Nima Baili, esperto di Iran.
8: Questo ambito, secondo me, è indicativa la dichiarazione di qualche giorno fa di una figura importante all'interno del sistema politico iraniano, ovvero la dichiarazione dell'Ayatollah Arafi, che era colui il quale verosimilmente sarebbe stato il successore di Ali Khamenei qualora non fosse stato ucciso. E lo stesso Ayatollah Arafi qualche giorno fa ha dichiarato che allo stato attuale l'Iran non è più vincolato al memorandum, che quindi il memorandum è fallito grazie anche a quello che oggettivamente possiamo vedere, ovvero la strategia di Trump non fa capire quali possano essere le vie d'uscita alla luce dei vari attacchi che sta facendo, dopo aver firmato, come dicevo, neanche 3 settimane fa, un accordo che, per esempio, sullo stretto di Hormuz, all'articolo 5, esplicitamente dichiarava, fra virgolette, una sorta di sovranità iraniana umanita su quel tratto di mare. Quindi, alla luce, appunto, purtroppo, del fallimento della ala politica della Repubblica Islamica, con questa dichiarazione dell'Ayatollah Arafi si capisce come oramai l'ala militare abbia preso completamente il sopravvento.
3: Veniamo alla guerra in Ucraina. Kiev è di nuovo tornata sotto attacco. Nella notte la Russia ha lanciato sulla capitale oltre 40 missili e 120 droni. Per il presidente Zelensky si è trattato di uno dei più grandi attacchi sulla città, durato oltre 5 ore. Colpite anche altre regioni del paese, in particolare quella di Odessa e di Dnipro. Si contano almeno 2 morti, i dati non sono ancora definitivi. Zelensky ha ribadito che la priorità ucraina è quella di rafforzare le difese antiaeree e ha ringraziato e sollecitato gli alleati per le forniture di armi già concordate. E nella notte l'aviazione israeliana è tornata a colpire la striscia di Gaza, si contano almeno 2 vittime, ieri i morti palestinesi erano stati 9. Intanto i coloni israeliani hanno intensificato i loro attacchi in Cisgiordania durante la notte e nelle prime ore di oggi. Nel villaggio di Al-Tuwani sono state incendiate 2 abitazioni e una moschea, nel governatorato di Hebron sono state attaccate case abitate e rubati capi di bestiame, a Nablus all'alba cittadini palestinesi sono stati aggrediti mentre erano nelle loro abitazioni, altri 2 attacchi si erano registrati nel pomeriggio di ieri. E dalla Cisgiordania nelle scorse ore è arrivata anche la notizia della morte di un giovane calciatore palestinese vittima di un assalto dei coloni vicino a Ramallah. I crimini di Israele non risparmiano nemmeno lo sport e gli sportivi in Palestina, nemmeno nel giorno in cui i riflettori del mondo sono puntati sulla finale stasera dei mondiali. Luca Parena.
9: Fadi Abdallah Al-Nassan aveva 17 anni. Giocava a calcio per l'Al-Mughair Club, la società del villaggio della Cisgiordania dove era nato, lo stesso in cui è stato ucciso, in un assalto dei coloni israeliani. Un proiettile prima gli ha provocato l'amputazione di una gamba, poi la morte. In passato, Fadi Abdallah Al-Nassan aveva vestito la maglia delle nazionali giovanili. La sua morte è una delle ultime denunciate dalla Federcalcio palestinese. Dall'ottobre 2023, più di 1000 atleti della striscia di Gaza e della Cisgiordania sono stati uccisi da Israele. almeno 568 erano calciatori, allenatori o preparatori dello sport di gran lunga più giocato e amato in Palestina. Dalla FIFA, che pure riconosce la nazionale palestinese da più di 25 anni, non è mai arrivata una parola o un gesto di condanna dei crimini di Israele o un gesto di condanna.

0: Al-Waeidi è rimasto ucciso in un attacco israeliano la sera in cui si è giocato l'ottavo di finale tra Argentina e Egitto. La sua morte è accaduta un'ora prima del fischio d'inizio della partita.
1: In chiusura torniamo a Milano, era uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, ma la forte grandinata caduta ieri sera sulla città ha costretto a sospendere e poi ad annullare il concerto del musicista portoricano Bad Bunny. L'evento non sarà recuperato, il costo dei biglietti sarà rimborsato, circa 80.000 persone hanno dovuto lasciare da un momento all'altro il luogo del concerto, l'ippodromo La Maura di Milano, da tempo al centro di polemiche perché è considerato da molti inadatto ad ospitare eventi di queste dimensioni. Andrea Riscassi, giornalista Rai, era presente ieri sera al concerto. Questo è il suo racconto.
2: Quando hanno interrotto il concerto hanno detto state fermi, tra 10 minuti passa tutto. In realtà lì non stava piovendo tanto, per cui se avevano contezza che stesse arrivando un temporale così forte, secondo me era da far evacuare la gente già in quel momento, perché evitavi la grandinata. Non è San Siro, per cui le uscite sono poche, era tutto allagato, insomma venivano giù bei chicchi grossi e non c'era nessun punto in cui ripararsi fondamentalmente, per cui conferma che non è proprio il posto ideale per fare concerti così di massa, perché se succede un inghippo, e ieri sera sono stati tutti bravi che sono andati via piano piano, che non ci sono state scene di panico, perché se fosse partito il panico io non so come sarebbe finita, camminando tra i prati e tra le poche uscite di sicurezza. Un po' di gente si è fatta male perché cadevano chicchi grossi, però se 80.000 persone si fossero fatte prendere al panico sarebbe successo un bailame. Invece si è dimostrata la maturità di un pubblico che è andato a vedere un concerto che fino a lì è stato bellissimo, compresa Bella Ciao.
1: Alle 13:17 minuti è tutto per questo giornale radio, il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30. Da Sara Milanese, Luca Parena ed Alessandro Principe, una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Barberino. Sulla A15 per traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: La meteo.
7: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dice
8: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle, ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

Magari invece che una chitarra avrei capito meglio la mattina. Ma quelle notti che duravano 100 anni e quei discorsi

in un altro spazio, cancellati dal tempo, inventati in un bar, con gli occhi di chi non ti ha mai visto, saresti stata sempre tu, e sarei stato sempre io. Piacere di conoscerti di nuovo, piacere mio.

0: Radio 3 Network.
1: People say to me, have mercy, have mercy.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Yo DJ! Radio 3 Network. DJ Master Mix. Come on!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostanzialmente regolare su strade e autostrade della Toscana, in A1 variante, rallentamenti verso sud tra più A1 variante e Badia. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, confermate libertà parterre, tranvia linea T2 fortezza, tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione, stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di regione, comune, città metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Partiamo da Genova, dove sta per cominciare in questi minuti il corteo, una delle iniziative all'interno delle giornate del 25esimo del G8 del 2001, tante le iniziative nei giorni scorsi che continueranno anche nei prossimi giorni con il ricordo di Piazza Limonda, dell'uccisione di Carlo Giuliani e poi ancora della Diaz. Oggi è il giorno appunto del corteo che proprio da Piazza Alimonda sta partendo, i manifestanti si stanno radunando proprio in questi minuti. Allora andiamo da uno dei nostri inviati, Massimo Alberti.
4: Buongiorno a voi. Arrivare in Piazza Alimonda naturalmente dà sempre un effetto di emozioni molto molto forti, e sono tante le persone che arrivando in piazza si portano proprio nello spazio davanti alla chiesa dove 25 anni fa venne ucciso Carlo Giuliani, che naturalmente verrà ricordato poi domani pomeriggio. Da qui oggi partirà il corteo organizzato dalle realtà di base dei movimenti sociali, in ogni caso Nessun Rimorso è il titolo che gli si è voluto dare, un corteo che arriverà poi verso il centro che promette azioni simboliche e comunicative lungo il percorso. È un corteo formato quindi soprattutto da persone giovani o molto giovani, molte delle quali probabilmente in quegli anni lo li hanno vissuto, li hanno sentiti giusto dai racconti, ma è anche una piazza in parte anche intergenerazionale. Il corteo si muoverà quindi tra poco, passando per alcuni luoghi simbolici di quelle giornate, a partire da Via Tolemaide, dove si svilupparono proprio gli scontri che portarono poi i fatti di Piazza Alimonda, per poi proseguire verso il centro e concludersi in Piazza De Ferraris, e partirà probabilmente tra poco in attesa del corteo degli studenti che invece si è formato davanti alla scuola Diaz.
3: Grazie Massimo, allora proprio da questa parte andiamo con Andrea Cegna. Andrea, a te.
5: Don't clean up the blood, non pulite questo sangue, è stato appeso uno striscione fuori dalla scuola Diaz proprio qualche minuto fa, e il corteo si sta formando, il corteo di studenti e studentesse di tutta Italia, soprattutto del nord d'Italia, soprattutto di Genova, ma appunto con delegazioni che arrivano da diverse parti del nostro paese. Ci sono oltre un migliaio di persone che si stanno preparando a muoversi in corteo per arrivare proprio in Piazza Alimonda e quindi dare la spinta al corteo, che era stato annunciato con un concentramento alle 3:30, ma che si sarebbe mosso con calma anche per cercare di aspettare ore un po' meno pesanti dal punto di vista del calore, perché è una giornata molto calda oggi a Genova. Infatti ad aprire lo spezzone studentesco c'è un punto di primo soccorso, un piccolo furgoncino pieno di acqua fresca che serve proprio ad aiutare le manifestanti e i manifestanti ad affrontare il caldo di questa domenica di ricordo.
3: Grazie ad Andrea Cegna. Allora ricordo che ritroveremo Andrea, Massimo e gli altri nostri inviati alla diretta che faremo a questi microfoni a partire dalle 16:30.
2: Ad Avellino nel Salernitano un giornalista è stato ucciso e poi dato alle fiamme. Si chiamava Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e un noto cronista sportivo locale. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso a colpi di pistola tra la vegetazione, dove poi è stato ritrovato carbonizzato. Al momento si indaga per stabilire le cause della sua morte.
3: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo, dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo, per fare un esempio, ma non casuale, il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta evidentemente a cavalcare il tema, a portarlo in Parlamento. Del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno consecutivo al carcere di Bollate per incontrarlo.
2: In Kuwait c'è stato un nuovo raid iraniano poco fa. Per la seconda volta in due giorni è stato colpito un impianto di desalinizzazione in cui sarebbe ora in corso un incendio. È successo dopo l'ottava notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran, con raid anche sul Bahrain. Teheran intanto ha denunciato un raid americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Sono le 15:35 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e buon ascolto.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network. Tennessee.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti verso nord per traffico tra Calenzana e via 1 variante verso sud, stessa situazione tra via 1 variante Firenzuola. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze, Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido, sarà attivo un servizio di bus navetta gratuita ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, con fermate Libertà Parterre, tranvia linea T2 Fortezza, tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni Stazione. Stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune, Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.
3: And for him, 64. You have a rough childhood as well, because with him being the only black kid used to be up there, it used to be rough, but he used to fight it out. He was a rough kid.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Avevo 9 anni quando per la prima volta andai allo stadio Mirabello a vedere la squadra della mia città. Di calcio sapevo solo che tifavo per quella squadra. Di politica sapevo solo che quando c'era Pajetta in televisione dovevo stare zitto, altrimenti volava un coppino o uno scappellotto. Se invece c'erano Fanfani o Almirante, volava un coppino se stavo ad ascoltare. In casa le idee erano chiare e si comunicavano senza troppo approfondimento. Una trasmissione dei valori efficace, ancorché vagamente dolorosa.

Allo stadio sentì un canto che mi parve bellissimo. Non ne colsi subito la storia che si portava dietro, ma mi piacque ugualmente. Sono molti anni che questo canto è scomparso dalla curva sud, ma io lo ricordo ancora a memoria. Sangue nei popolari, sangue nei distinti. Le abbiamo prese ma non siamo vinti.

averlo sentito per la prima volta era già cambiato tutto. L'epitaffio di uscita da quel periodo storico, gli Ultras, se lo scrissero a vernice su Viale Montegrappa.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Minuti. Buonasera alle notizie di Popolare Network. A Bologna un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia. Si chiamava Abderrahim Fakir, di cittadinanza marocchina. Le forze di polizia sarebbero intervenute insieme a un'ambulanza dopo alcune segnalazioni perché l'uomo era in stato di agitazione usando dello spray urticante. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma il 43enne sarebbe morto per un malore mentre era in manette. E ora ci spostiamo a Genova, dove in corso, lo sentivate, il corteo nei luoghi simbolo delle mobilitazioni che si opponevano al G8 nel 2001, represse dalla violenza di Stato. Dopo il preconcentramento davanti alla scuola Diaz, il corteo è partito da Piazza Alimonda, dove fu ucciso Carlo Giuliani. Al corteo per noi Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
3: Sì, l'arrivo dello spezzone degli studenti in Piazza Alimonda è probabilmente la fotografia, quello che rimarrà come fotografia della giornata. Uno dei momenti più forti e più emozionanti con l'arrivo del corteo degli studenti, molti dei quali meno che coetanei di Carlo, che aveva 21 anni nel 2001, a gridare Carlo è vivo e lotta insieme a noi, siamo tutte Carlo Giuliani, con l'esposizione di uno striscione e fumogeni rossi davanti alla chiesa che proprio c'è in Piazza Alimonda, davanti al luogo dove Carlo fu ucciso. È una piazza che in questo momento, un corteo che in questo momento è partito e che sta lentamente risalendo verso via Tolemaide, uno dei luoghi simbolici di quelle giornate dove partì proprio la carica che portò ai fatti di Piazza Alimonda, è formato da molte migliaia di persone, è sicuramente un corteo intergenerazionale, formato da tanti che c'erano allora, come tanti che la storia di Genova l'hanno sentita dai racconti, ma c'è da dire anche molto consapevoli nelle voci che abbiamo sentito anche durante la diretta, e devo dire probabilmente però è proprio questa la cifra della giornata. Le generazioni più giovani che si sono prese la piazza per un testimone che non solo quello della memoria, ma anche per quello di provare a cambiare un mondo che, parlando anche con tante delle persone in piazza, a molti sembra addirittura peggiore di quello che era allora. Voi la linea.
2: Grazie Massimo. Ad Avellino nel Salernitano un giornalista è stato ucciso e poi dato alle fiamme. Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e un noto cronista sportivo locale. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso a colpi di pistola tra la vegetazione, dove poi è stato ritrovato carbonizzato. Al momento si indaga per stabilire le cause della sua morte. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione in cui sarebbe ora in corso un incendio. È successo dopo l'ottava notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran, con raid iraniani anche sul Bahrain. Teheran intanto ha denunciato un raid americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Chiusura, la Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta a cavalcare il tema, del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno di fila al carcere di Bollate per incontrarlo. Sono le 17:35 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti per traffico verso Firenze tra P11 raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Verso Pisa 2 km di coda per incidente tra Pistoia e Monte Catini Terme. In A12 code a tratti tra Carrara e Bio A12 A15 per chi viaggia verso Genova. Stessa situazione in Fipiri tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest per chi viaggia verso Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze. Al via da domani lunedì 20 luglio i lavori per la linea tranviaria 4.1 Leopolda Le Piagge. Tutti i dettagli sulla tratta sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11 per incidente, 6 km di coda tra Chiesina e Pistoia in direzione del capoluogo. Sempre in A11 code a tratti verso Firenze tra Pio e A11 raccordo Lucca Viareggio e Chiesina Uzzanese. Sulla diramazione Lucca Viareggio 1 km di code a tratti tra Lucca Ovest e Bivio, diramazione Lucca Viareggio A11 Firenze Pisa. In Fipili code a tratti per incidente adesso risolto tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Segnaliamo la chiusura di via Badia a Ripoli per uno scavo in corrispondenza dell'incrocio con Viale Europa. Il divieto di transito interessa il tratto da piazza Badia a Ripoli al viale. Termine previsto di questa fase 24 luglio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Library Jazz Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: morto schiacciato a terra mentre era immobilizzato dalla polizia e chiedeva aiuto. La vittima di Bologna è un 43enne marocchino. Hanno ammazzato mio fratello a sangue freddo. Vogliamo giustizia per Fakir, le parole della sorella. A Genova migliaia di persone hanno sfilato da Piazza Alimonda per ricordare il 25esimo anniversario del G8, la morte di Carlo Giuliani, le violenze della Diaz e la caserma di Bolzaneto. Alla celebrazione c'erano tante persone che hanno vissuto quei momenti, ma anche tanti giovani che non erano nemmeno nati. La Lega porta in Parlamento una riforma sulla legittima difesa. Si tratta di una deregulation che permetterebbe di colpire anche se il pericolo è finito. L'intenzione è quella di cavalcare l'onda del caso del gioielliere. E infatti Salvini oggi è andato a trovarlo in carcere per la seconda volta. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ammanettato, spinto con la faccia a terra, i piedi legati da alcune fascette mentre grida aiuto, non sto molto bene. È morto così Abderrahim Fakir, 43enne di cittadinanza marocchina, durante l'intervento degli agenti di polizia. Erano stati chiamati perché l'uomo era in forte stato di agitazione. Secondo dei testimoni non stava bene e i familiari hanno confermato che avesse alcune patologie. Dopo qualche minuto in cui è stato tenuto bloccato a terra, Fakir ha perso i sensi. Questa sera al Pilastro, il quartiere di Bologna in cui l'uomo è stato ucciso, c'è stato un presidio organizzato dai familiari della vittima. Sentiamo la voce della sorella.
1: Perché loro hanno ammazzato mio fratello, ci abbiamo di video, tutto registrato. Noi vogliamo verità, verità per Fakir, verità. Basta,
2: scusi,
1: vogliamo solo
2: questo. Solo
1: è mio marito.
2: Giustizia.
1: Vogliamo
2: basta.
1: Giustizia.
2: Non abbiamo contro la polizia qualcosa.
1: Vogliamo giustizia.
2: Vogliamo solo
1: per
2: e abbiamo fiducia. Abbiamo fiducia
3: l'hanno
2: nella giustizia
3: ammazzato,
2: italiana.
3: Sangue freddo. Hanno ammazzato mio fratello senza pietà. Senza pietà.
4: Brava.
3: Voglio verità per mio fratello. Questo. Ma è giustizia che sia fatta giustizia per mio fratello. Punto, basta.
5: Le chiedo giustizia.
6: Giustizia. Giustizia. Giustizia. Giustizia. Giustizia. Giustizia.
0: Questa sera durante il presidio sono scesi in strada molti cittadini, anche il sindaco di Bologna ha rilasciato una nota in cui chiede giustizia, il servizio dal quartiere Pilastro.
7: È una comunità che si è ritrovata nella rabbia e nel dolore, quella che è scesa in strada questa sera al Pilastro, rione periferico di Bologna, dove oggi intorno a mezzogiorno è morto il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir. E le centinaia di persone scese in piazza tra la comunità straniera e gli italiani non hanno dubbi, l'uomo è stato ammazzato dalla polizia, chiamata perché si trovava in stato di agitazione, ma intervenuta manettandolo e bloccandolo in modo troppo forte, nonostante chiedesse aiuto, al punto che il cuore non ha retto. Il tutto sotto gli occhi dei soccorritori del 118 che sono intervenuti solo quando l'uomo era esanime. Tra i manifestanti anche l'avvocata Barbara Spinelli che seguiva Fakir per una pratica di protezione internazionale. La legale afferma che l'uomo viveva con stress la situazione perché il tribunale tardava nelle procedure. In serata è arrivata anche una nota del sindaco Matteo Lepore che chiama la cittadinanza ad un ulteriore presidio per le 19 di lunedì in piazza Nettuno. Le parole del sindaco si sovrappongono a quelle della sorella della vittima che chiede solo verità e giustizia. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: La notizia di Bologna è arrivata sul finire del corteo di Genova, dove diverse migliaia di persone hanno sfilato a 25 anni dal G8. Il tema della repressione della polizia è stato centrale e la vicenda di Bologna non ha fatto che richiamare alla mente tutti quei giorni del 2001, ma anche le storie di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi e Riccardo Magherini. Il corteo di oggi ha attraversato i luoghi simbolo del G8 del 2001, la Diaz, Via Tolemaide e Piazza Alimonda, dove venne ucciso Carlo Giuliani. Una moltitudine consapevole di come le ragioni di allora siano ancora più urgenti oggi. C'è un filo che lega la repressione del 2001 alla voglia di reprimere il dissenso, come in Italia è evidente nei decreti sicurezza del governo Meloni. Le voci di alcune persone che hanno partecipato al corteo.
4: 25 anni fa ero qua e sono tornato, perché nonostante i 60 anni sono tornato per essere presente sostanzialmente, un po' con il cuore, con la mente, e sotto questo calore però ci voglio essere.
5: 6 anni nel 2001, sì.
8: E quindi perché vieni?
5: Perché comunque è un pezzo di storia importante, quindi anche se non è stato vissuto io sento la mancanza di quel pezzo lì, e quando vivi attivamente tante cose non puoi non sentirti addosso anche questo.
8: E tu?
9: Io sono venuta perché avevamo ragione noi, e oggi come oggi avevamo ancora più ragione noi. Mi vengono i brividi soltanto al pensiero, perché è stato per la mia generazione il nostro 68. Quindi uniamoci tutti, cerchiamo di stare tutti insieme, sfilacciamoci sempre meno, perché il problema della sinistra è questo, lo sfilacciamento, stiamo insieme.
10: Forse la più grande manifestazione della rabbia, dei desideri, delle necessità e delle lotte delle persone che c'è stata in Italia, che purtroppo è stata repressa nel sangue per colpa della violenza dello Stato, ma sicuramente è stata anche un'esperienza positiva, perché ha permesso a tante persone di farsi sentire, di farsi vedere, di portare all'attenzione le lotte di cui fanno parte.
11: Eravamo piccoli noi, sì. Cioè piccoli e non piccolissimi, avevamo avuto una decina, 8 anni, è importante esserci. È stato un momento fondamentale, diciamo, nella storia d'Italia e nella storia anche di Genova in particolare, e quindi il fatto di essere qua e non essere al mare, nonostante ci sia un caldo corpo, diciamo che è abbastanza fondamentale.
0: La manifestazione di oggi, che fa parte delle iniziative per questo 25esimo anniversario, ha visto in piazza molti giovani e giovanissimi, persone che nel 2001 non erano neanche nate durante il G8 di Genova. Massimo Alberti.
12: Sì, si sta concludendo in questi minuti in Piazza De Ferrari, in pieno centro di Genova, il corteo che da Piazza Limonda ha attraversato un pezzo di città ripercorrendo le strade dei cortei di 25 anni fa. È stato il giorno in cui giovani studenti si sono presi la piazza di Genova, l'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in Piazza Limonda, il grido di siamo tutti Carlo Giuliani, con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il quasi loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa, è stato forse il momento più forte ed emozionante. È sicuramente la fotografia della giornata. Il corteo, nato dal collettivo In ogni caso nessun rimorso, formato su iniziativa della realtà sociale, è stato certo una piazza intergenerazionale che ha condiviso quelle emozioni, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno dei genitori o dal materiale trovato in rete, perché la piazza non era certo una piazza di soli militanti. Circa 5-10.000 persone che l'hanno attraversata, certo molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace, che è stato simboleggiato dalle azioni come la sede di Casa Pound, aperta di manifesti, o la vernice davanti alla sede di Confindustria, che insieme alla guerra e al genocidio a Gaza sono stati i temi ricordati più frequentemente dal corteo. Il mondo di oggi è anche peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare i feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza che ancora ne sia possibile uno diverso, aggiunge, riprendendo lo slogan dell'allora Genoa Social Forum, in un corteo tutt'altro che nostalgico ma pieno di contenuti. Lì nello studio.
0: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta a cavalcare il tema, che arriva quindi in Parlamento. Del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno in carcere, al carcere di Bollate, per incontrare Roggero. Il commento sulla proposta di legge del senatore del Partito Democratico Walter Verini.
13: È una follia, è una barbarie, è una folle corsa ad alzare il popolo da parte di forze di una destra che davvero dimentica o comunque vuole dimenticare per ragioni di basso consenso elettoralistico i principi cardine della convivenza civile. La legittima difesa è un cardine importante, già oggi tutela le reazioni che avvengono nell'ambito di una reale legittima difesa, ma se si vuole escludere la, come si dice in giurisprudenza, l'attualità, cioè l'imminenza del pericolo, la presenza di un pericolo reale, se si vuole escludere il fatto che magari chi commette un reato e poi magari vede che c'è qualcuno in casa o in un negozio e poi fugge e questi vengono colpiti alle spalle, beh, se si vuole fare questo, ma questo non è neanche Far West, questo è barbarie.
0: Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione, mentre la scorsa notte ci sono stati raid anche sul Bahrain. Teheran invece ha denunciato un attacco americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. L'aviazione statunitense oggi si è concentrata però sugli obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Keshem. Sull'importanza di questo luogo strategico, sullo stretto di Hormuz, il servizio di Faryan Sabahi.
8: Da quando la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran ha iniziato ad andare a pezzi, il sud dell'Iran è nel mirino dei bombardamenti americani. A essere colpita ripetutamente è l'isola di Keshm. Guardando la cartina del Golfo Persico, ci si rende conto che l'isola è a forma di portaerei. Con quell'isola, la Repubblica Islamica controlla lo stretto di Hormuz. Keshm è l'isola più grande del Golfo Persico, proprio all'imboccatura dello stretto di Hormuz, a soli 22 km a sud dallo scalo petrolifero di Bandar Abbas. L'isola di Keshm è un poco più piccola della provincia di Milano. I suoi abitanti sono 150.000, sono iraniani, sono musulmani, ma appartengono alla minoranza sunnita. Qui nell'isola di Keshm i portoghesi costruirono un forte nel 1621, ma Keshm non è soltanto un'isola strategica da sempre, ma è anche stata un luogo turistico per tanti iraniani e tanti stranieri. Ad attirare i turisti erano le grotte saline e il labirinto, che hanno ricevuto un riconoscimento dall'UNESCO. Con la guerra i canyon sotterranei sono diventati un fattore strategico per i pasdaran. Vi nascondono droni, motoscafi e chissà cos'altro. Di fatto, il modo per proteggere Hormuz. Per questo l'aviazione militare americana si accanisce contro l'isola iraniana a forma di portaerei. Per Popolare Network, Faryan Sabahi.
0: E dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, ha replicato Donald Trump dalla Casa Bianca. Questa sera intanto un militare statunitense è stato ucciso in Iraq durante la detonazione di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano che era stato abbattuto. Giù le mani da Paolo Borsellino. Sono parole pronunciate durante la commemorazione a Palermo dall'ex magistrato, oggi senatore 5 Stelle, Roberto Scarpinato. Il riferimento è alle parole di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aveva detto che oggi Borsellino sarebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia. Parole che hanno suscitato molte reazioni, tra cui anche quella del fratello del giudice ucciso il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. A Milano un'iniziativa promossa dalle realtà associative antimafia milanesi insieme al Comune di Milano dal titolo Il fresco profumo di libertà. Ce la racconta Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
14: L'iniziativa si è svolta con grande partecipazione di pubblico nonostante la domenica e questa è una cosa che fa sempre molto piacere. Insomma, ci sono stati momenti di ricordo di quella che sono stata la testimonianza che ci ha lasciato Paolo Borsellino e ci sono stati anche momenti però di attualità. Esempio concreto, Giuseppe Teri ha parlato molto bene e con chiarezza del processo Idra. Il dottor Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale, magistrato dell'ANM, magistrato del Tribunale di Milano, ha ricordato quella lettera che Borsellino scrive alle 5 di mattina il 19 luglio a una scuola, alla scuola di Padova, a quei ragazzi. C'è stato anche un momento molto sentito, perché abbiamo fatto un applauso di solidarietà ad Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, che sono i pubblici ministeri nel processo Idra e che sono stati pesantemente minacciati. Grande partecipazione del pubblico, è stata anche emozionante per certi momenti.
0: È in corso la finale del mondiale tra Spagna e Argentina, siamo al minuto 70 e la partita è ancora sullo 0-0.

Il giornale delle 22.30 finisce qui, le notizie tornano domani alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

she was gone. And so I hit it on to Florida,

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.